0: Jeregeuf ci andi bi ak sen radio
1: UKFM.
0: Jeregeuf ci andi bi ak sen radio
1: UKFM.